non è niente il mio confronto. Non me d'oro il sen piagato verso lui, verso

danza, e qualch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno, se ne vanno.